0: plenty products. Okay, let's get some tate. Also, Zwenlena, la sawbona.
1: Zwenlena, la sawbona.
0: Enaleni, sikhuluma nje ngali Zwenlena, la izwelena likwenzeleni. Sikhuluma nobani eke phine ndawo?
1: Ngikhuluma nalefeni, use molweni, kamageza.
0: Siyabingela lapho emolweni. Ngabe izwelena la likwenzeleni?
1: Izwelena, ngingathi mina izwelena. Makhuluma ngezwelena, izwelena la lingesele ukuningi. Njengoba lizi ndimbani kwalona.
0: Wow.
1: Yadolo qobo lwalo. Lingifundisa ukuphila impilo obunane, impilo yokuba nesibindi.
0: Yebo.
1: Vela. Impilo yokufunda.